0: Lotta per il costato della vita, ora il non pare di prenderlo, in giro di notte, la parola di questa macchina, quante di cosa ne vedi, per la porta di cielo, dosi medio, sarà.
1: Pensa che ci va se
2: si fa una persona che tiene sempre la mente, che ci vuole stare in Spagna.
3: Sì, no, tiene buona transizione hacia Oriente, ¿no?